0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Gentili ascoltatori, un cordiale saluto dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con l'estero, Medio Oriente. La notte scorsa gli Stati Uniti hanno attaccato navi e siti iraniani nel sud del paese. Il comando militare americano ha definito il raid una mossa di autodifesa per proteggere le truppe statunitensi dalle minacce poste dalle forze iraniane. Questa nuova escalation rischia di complicare ulteriormente il fragile cessato il fuoco e i negoziati in corso per porre fine al conflitto.
0: Sull'altro fronte, Israele torna a bombardare decine di città nel sud del Libano. Al momento si registrano almeno 12 morti.
1: Passiamo ad altro, visita ufficiale in Macedonia del Nord per il premier croato Andrej Plenković. Plenković sarà accompagnato da una folta delegazione composta dal ministro dei trasporti Oleg Butković, dal ministro dell'economia Ante Šušnjar e dal ministro della difesa Ivan Anušić.
0: Presenti anche i rappresentanti di diverse aziende croate che parteciperanno al vertice sul lago di Ohrid, prevista pure la firma di un accordo sul partenariato strategico.
1: Dal capoluogo Quarnerino, ieri sera alla Casa Croata di Cultura a Sušak è stato celebrato il 120° anniversario di fondazione del Palazzo di Giustizia con la presentazione della monografia dedicata al Tribunale Cittadino.
0: All'evento sono intervenuti il presidente del Tribunale Vlado Skorup e la coautrice del volume Nana Palinic, che ha ricordato come questo monumentale edificio sia sorto tra il 1904 e il 1906, subito dopo la demolizione dell'antico castello, cambiando per sempre il volto del centro cittadino. Presenti alla cerimonia anche i ministri Oleg Butković e Damir Habian.
1: In vista della giornata mondiale della sclerosi multipla del 30 maggio, oggi il corso ospita un'iniziativa di sensibilizzazione. Davanti al municipio i cittadini potranno consultarsi con i medici del locale centro clinico ospedaliero e assistere a incontri di approfondimento su questa malattia autoimmune, nota come la malattia dai mille volti.
0: Dalle 12 alle 14 nella sala del consiglio sono in programma invece due conferenze con gli esperti della clinica di neurologia per fare il punto sulle ultime novità terapeutiche.
1: Sempre dalla nostra città, oggi prende il via il Move Week, la settimana della promozione dell'attività fisica. L'edizione di quest'anno si svolge sotto il motto Come giocavano i nostri nonni e le nostre nonne, con giochi tradizionali ai quali nel parco di Mlaka stanno prendendo parte pensionati e alunni delle classi inferiori delle scuole elementari Gelsi e Podmurvice.
0: Il Move Week si articolerà fino a venerdì 30 maggio, viene promossa dalla Contea Litoraneo Montana, regione europea dello sport per il 2026, in collaborazione con l'Istituto Regionale di Sanità Pubblica e l'Unione Sportiva del Quarnero.
1: E in coincidenza con la settimana della promozione dell'attività fisica, allo stadio di Cantrida si svolgono anche i giochi di atletica delle scuole della comunità nazionale italiana.
0: La cerimonia di apertura si è svolta alle 10, mentre in questi momenti prendono il via le gare. L'evento si svolgerà fino alle 15, ora della premiazione dei vincitori.
1: Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 28 gradi dopo una minima notturna di 22. Umidità relativa al 48% con alta pressione atmosferica.
0: Sul Quarnero prevalentemente soleggiato con poca nuvolosità. Da metà giornata non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci, principalmente nelle zone interne. Soffia la bora da debole a moderata. Mare da poco mosso a mosso. Temperature massime lungo la costa tra 28 e i 33 gradi. In Gorski Kotar tra 25 e 29 gradi.
1: Chiudiamo con l'almanacco del giorno. È martedì 26 maggio. A Fiume il sole è sorto alle 5:21 e tramonterà alle 20:37.
0: Oggi si celebra la giornata mondiale del gioco.
1: La frase del giorno cita: il gioco è uno dei modi più semplici per unire le persone e creare comunità.
0: Per il momento è tutto. Prossimo appuntamento il notiziario delle 12:30.

0: fast asleep, fly and dream.
1: Radio Fiume. Notiziario. Buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, apriamo con le notizie dalla Croazia. All'odierno punto stampa dedicato al resoconto annuale della Procura di Stato, il procuratore capo Ivan Turudic ha fatto sapere che dopo un controllo interno sono state accertate pesanti irregolarità nel caso di Christian Aleksic, l'assassino di Drniš. Turudic ha confermato che il vice pubblico ministero di Sebeniko avrebbe dovuto richiedere la custodia cautelare per Aleksic già nel 2023, quando l'uomo era stato fermato per possesso illegale di armi.
2: Turudic ha sottolineato che già in precedenti verifiche erano emerse criticità nell'operato dell'ufficio di Sebeniko. Già in passato la procura locale avrebbe infatti adottato prassi differenti rispetto alle altre procure della Croazia. Turudic ha ricordato che non sarà possibile avviare procedimenti disciplinari, ricordando che, per legge, i pubblici ministeri non possono essere chiamati a rispondere delle proprie decisioni.
1: Dall'estero con la cronaca dal Belgio. Questa mattina nella provincia delle Fiandre orientali uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout. Secondo il Ministero federale dei trasporti hanno perso la vita due adolescenti, l'autista dello scuolabus e l'accompagnatore.
2: Le circostanze della tragedia sono ancora in oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente e i semafori erano rossi.
1: Voltiamo pagina e torniamo nel Quarnero. Nonostante la decisione della sindaca di Fiume, Iva Rinčić, di chiudere d'urgenza piazza Klobučarić per motivi di sicurezza e il rischio di un cedimento strutturale, il garage sottostante resta aperto. La società Best in Parking rassicura gli utenti e precisa che in base alla perizia della locale facoltà di ingegneria, la stabilità interna del parcheggio Città Vecchia non è a rischio.
2: Secondo il portavoce Ibrica Zulfikar Pašić, i danni strutturali riguardano solo la superficie della piazza, la cui manutenzione spetta interamente al comune. Respinto infine come del tutto inappropriato il parallelismo sollevato dalla sindaca con la tragedia della stazione di Novi Sad.
1: Importante passo avanti per lo sport e le infrastrutture ad Abbazia. Stamane nell'ufficio del sindaco Fernando Chirighin è stato firmato il contratto per l'assegnazione dei mezzi a fondo perduto destinati alla costruzione della nuova piscina cittadina che sorgerà nella zona di Lipovica nei pressi del Palasport Marino Cvetković.
2: L'accordo è stato siglato ufficialmente da Mladen Sinožić per l'azienda Opatija 21 e da Hrvoje Čuvalo, membro del consiglio di amministrazione della BOR, la banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo.
1: Proseguiamo con la cultura. Al via la 27esima edizione del Forum Tommizza, la rassegna culturale transfrontaliera tra Trieste, Capodistria e Umago, dedicata allo scrittore istriano scomparso nel 1999. Tema di quest'anno l'Oriente Express, una riflessione sul rapporto tra Occidente e Oriente, tra scenari globali e realtà di confine.
2: Oltre al convegno, previsti incontri, letture e novità editoriali, tra cui la traduzione croata de L'albero dei sogni. L'evento si chiuderà sabato 30 maggio con l'omaggio alla tomba di Tomizza a Materada.
1: Ed ora musica. Questa sera alla Comunità degli Italiani di Fiume è in programma il concerto congiunto del coro statunitense Voices in Harmony Peace Choir, diretto dalla maestra Camille Curtis-Saussier.
2: A unirsi agli ospiti provenienti dal Maine sarà la nostra Clapa Castav. L'evento viene promosso dall'associazione We Are Singing. Inizio alle ore 20 nel Salone delle Feste, entrata libera.
1: Concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 30 gradi.
2: Sul Quarnero il cielo si presenta soleggiato ma con una nuvolosità variabile che nel corso del pomeriggio potrà dar luogo a locali piovaschi principalmente nelle zone interne. Vento occidentale da leggero moderato. Le massime di oggi fino a 32 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione il GR delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte. Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con le notizie dalla Croazia. All'odierno punto stampa dedicato al resoconto annuale della Procura di Stato, il procuratore capo Ivan Turudic ha fatto sapere che dopo un controllo interno sono state accertate pesanti irregolarità nel caso di Christian Aleksic, l'assassino di Drniš. Turudic ha confermato che il vice pubblico ministero di Sebeniko avrebbe dovuto richiedere la custodia cautelare per Aleksic già nel 2023, quando l'uomo era stato fermato per possesso illegale di armi.
0: Turudic ha sottolineato che in precedenti verifiche erano emerse criticità nell'operato dell'ufficio di Sebeniko. In passato la procura locale avrebbe infatti adottato prassi differenti rispetto ad altre procure della Croazia. Turudic ha ricordato che non sarà possibile avviare procedimenti disciplinari, ricordando che per legge i pubblici ministeri non possono essere chiamati a rispondere delle proprie decisioni.
2: Ma l'omicidio dell'ultima vittima di Aleksic, il 19enne maturando Luka Milovac, ha portato comunque all'avvio di importanti modifiche al codice penale.
0: Il governo sta infatti valutando di introdurre l'ergastolo nell'ordinamento croato con nuove misure straordinarie e modifiche legislative da approvare nel giro di poche settimane.
2: Passiamo ad altro. Il Sabor ha aperto i lavori settimanali con il dibattito sulla revoca del mandato del governatore della Banca Nazionale Croata, Boris Vujčić, che lascia l'incarico dal 31 maggio per assumere dal 1 giugno la carica di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte.
0: Si renderà quindi necessaria la nomina di un nuovo governatore. La procedura prevede che sia il Parlamento a designarlo su proposta della Commissione per le nomine e previo parere della Commissione Finanze.
2: Sempre all'odierna seduta del Parlamento croato, i deputati dell'Alleanza Litoraneo-Montana, Unione del Quarnero e Dieta Democratica Istriana hanno lanciato l'allarme sui rischi ambientali nell'Istro quarnerino, chiedendo al governo un intervento più deciso per i frequenti casi di inquinamento sia nel Quarnero che in Istria.
0: Infine, dal Partito Croato dei Pensionati è stato confermato che dal 1 gennaio 2027 le pensioni in Croazia non saranno più soggette a tassazione. Si tratta di un importante cambiamento fiscale e sociale che il governo dovrebbe presentare ufficialmente a breve.
2: Per la cronaca, frode sui fondi post terremoto in Croazia. La Procura Europea di Zagabria ha denunciato 3 persone e una società commerciale con l'accusa di aver intascato illecitamente mezzi del Fondo di Solidarietà. Tra il 2022 e il 2023 gli indagati avrebbero falsificato la documentazione relativa ai danni causati dal sisma del 2020 nella regione di Sisak, gonfiando così i costi con la complicità di un perito e di un ingegnere.
0: Dei 2 milioni e mezzo di euro approvati dal Ministero dell'Economia croato, 1,7 erano già stati versati. Il Tribunale ha già disposto il congelamento di beni per oltre 1 milione e mezzo di euro.
2: Voltiamo pagina. Nell'anno della presidenza croata del gruppo MED9, oggi e domani a Spalato è in corso la riunione interparlamentare delle commissioni per gli affari esteri dei Paesi membri organizzata dal Sabor. Al centro dei lavori il Mediterraneo come fonte di forza per il futuro dell'Europa.
0: A margine dell'evento sono previsti incontri bilaterali con la Commissione Affari Esteri ed Europei della Camera dei Deputati e Difesa del Senato della Repubblica Italiana. Presenti al MED 9 anche il deputato al seggio specifico dell'ACNI Furio Radin, l'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo e la console generale d'Italia a Fiume Iva Palmieri.
2: Dall'estero, nuovi raid americani in Iran e la tragedia dello scuolabus in Belgio. A portarci i dettagli è Isabel Vidaic.
3: La notte scorsa gli Stati Uniti hanno attaccato navi e siti iraniani nel sud del paese. Il comando militare americano ha definito il raid una mossa di autodifesa per proteggere le truppe statunitensi dalle minacce poste dalle forze iraniane. Questa nuova escalation rischia di complicare ulteriormente il fragile cessate il fuoco e i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Sull'altro fronte Israele torna a bombardare decine di città nel sud del Libano. Al momento si registrano almeno 12 morti. Passiamo alla cronaca dal Belgio. Questa mattina nella provincia delle Fiandre orientali uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Bugenhout. Secondo il Ministero federale dei trasporti hanno perso la vita due adolescenti, l'autista dello scuolabus e l'accompagnatore. Le circostanze della tragedia sono ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente e i semafori erano rossi.
2: Proseguiamo con le notizie. Nell'ambito della campagna nazionale promossa in vista della giornata mondiale della sclerosi multipla del 30 maggio, stamane sul corso di Fiume si è svolta un'iniziativa di sensibilizzazione pubblica dedicata alla vita delle persone affette da questa malattia cronica.
0: La sclerosi multipla è una condizione autoimmune, infiammatoria e inguaribile del sistema nervoso centrale che colpisce prevalentemente giovani adulti. Secondo gli ultimi dati, in Croazia le persone affette sono oltre 9.000 e il numero purtroppo continua a crescere quotidianamente. Anche quest'anno alle attività promosse dell'Associazione per la Sclerosi Multipla della Regione Litoraneo Montana si è unita la clinica di neurologia dell'ospedale di Fiume.
1: Notizie locali.
2: Nonostante la decisione della sindaca di Fiume, Iva Rincic, di chiudere d'urgenza piazza Klobučarić per motivi di sicurezza e il rischio di un cedimento strutturale, il garage sottostante resta aperto. La società Best in Parking rassicura gli utenti e precisa che in base alla perizia della locale facoltà di ingegneria, la stabilità interna del parcheggio Città Vecchia non sarebbe a rischio.
0: Secondo il portavoce Ibriza Zulfikar Pašić, i danni strutturali riguardano solo la superficie della piazza, la cui manutenzione spetta interamente al comune. Respinto infine come del tutto inappropriato il parallelismo sollevato dalla sindaca con la tragedia della stazione di Novi Sad.
2: E rimane incerto il futuro dell'ex ospedale pediatrico di Costa Bella. A più di due anni dal trasferimento della clinica a Sušak, il complesso non è ancora stato riconsegnato ufficialmente alla città di Fiume.
0: La sindaca Iva Rincic ha annunciato un imminente incontro con la nuova direttrice del centro clinico ospedaliero per definire i dettagli del passaggio di consegne, ribadendo che l'area manterrà una funzione pubblica. Tra le ipotesi al vaglio per la riconversione emerse anche attraverso una consultazione cittadina, ci sono un centro per veterani, spazi sociosanitari, educativi e culturali, uniti a un'offerta turistica sostenibile.
2: Svolta nel centro di Fiume per i discussi cartelloni pubblicitari dell'azienda tedesca di abbigliamento New Yorker, posti ormai da anni sulla facciata dei grandi magazzini RI. Dopo la conferma di legittimità dell'ordinanza di rimozione da parte della regione, il comune ha concordato un nuovo calendario dettagliato con la società Europlacat.
0: I maxi pannelli spariranno in due fasi a causa della complessa logistica necessaria. Quello sul lato sud sarà rimosso entro fine giugno, mentre quello sul lato nord entro la fine di settembre. Se le scadenze non saranno rispettate, il comune procederà con rimozioni forzate e sanzioni.
2: Andiamo ad Abbazia con un importante passo avanti per lo sport e l'infrastruttura. Stamane nell'ufficio del sindaco Fernando Chirighin è stato firmato il contratto per l'assegnazione dei mezzi a fondo perduto destinati alla costruzione della nuova piscina cittadina che sorgerà nella zona di Lipovica nei pressi del Palasport Marino Cvetković.
0: L'accordo è stato siglato ufficialmente da Mladen Sinožić per l'azienda Opatija 21 e da Hrvoje Čuvalo, membro del consiglio di amministrazione della BOR, la banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo.
2: Ed ora cultura. Al via la 27esima edizione del Forum Tommizza, la rassegna culturale transfrontaliera tra Trieste, Capodistria e Umago, dedicata allo scrittore istriano scomparso nel 1999. Tema di quest'anno l'Oriente Express, una riflessione sul rapporto tra Occidente e Oriente, tra scenari globali e realtà di confine.
0: Oltre al convegno, previsti incontri, letture e novità editoriali, tra cui la traduzione croata di L'albero dei sogni. L'evento si chiuderà sabato 30 maggio con l'omaggio alla tomba di Tommizza a Materada.
2: Passiamo alla musica. Questa sera alla Comunità degli Italiani di Fiume è in programma il concerto congiunto del coro statunitense Voices in Harmony Peace Choir, diretto dalla maestra Camille Curtis Saussier.
0: A unirsi agli ospiti provenienti dal Maine sarà la nostra Clappa Castav. L'evento viene promosso dall'associazione We Are Singing. Inizio alle ore 20 nel Salone delle Feste. L'entrata è libera.
4: Che tempo fa?
2: Nell'area quarnerina l'anticiclone con clima già estivo ci porta condizioni ampiamente soleggiate con venti leggeri dai quadranti sud-occidentali. Massime per oggi fino a 32 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 31 gradi, umidità relativa al 39% con alta pressione atmosferica. Le temperature del mare nel Quarnero si aggirano tra i 19 e i 20 gradi.
0: Domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato con nuvolosità scarsa o moderata. Nel corso della giornata non si escludono locali sviluppi nuvolosi associati a piogge e rovesci, principalmente nell'entroterra. Venti deboli o moderati di bora e tramontana in rotazione a sud-ovest a metà giornata. Mare calmo, le temperature massime nel Quarnero e in Istria si aggireranno tra i 28 e i 32 gradi, in Gorski Kotar tra 25 e 30 gradi. E terminiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Prossimo appuntamento con l'informazione del programma italiano e per domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.